uno, ne more me fermati polizia e camion, ma se sei stufo, per gli altri se vado sono sei stufo, ma se sei stufo.

0: Dojdite i budite s nami u subotu na 11.7. u 8 uru večer u Raklju na 59. smotri narodne glazbe i plesa Puljštine. Vi invitiamo alla 59esima rassegna dei canti e balli popolari del Polese, sabato 11 luglio a Castelnuovo d'Arsia con l'inizio alle 20. Benvenuti, dobrodošli!
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.

0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Apriamo con l'estero e l'emergenza incendi in Spagna. È salito a 12 morti il bilancio delle vittime di un devastante rogo scoppiato ieri in Andalusia, nel sud del paese.
1: Dalle prime informazioni le fiamme sarebbero divampate in seguito alla caduta di un cavo elettrico, alimentate anche dall'ondata di caldo che da giorni non dà tregua alla Spagna. In campo circa 150 pompieri con 5 autobotti, evacuate oltre 1000 persone. E continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dei due violenti terremoti del mese scorso in Venezuela. Attualmente si contano 3.889 vittime, i feriti sono oltre 16.700, mentre quasi 18.000 persone sono rimaste senza casa.
2: L'Organizzazione Panamericana della Sanità lancia l'allarme per rischio di epidemia a causa del sovraffollamento dei centri d'accoglienza, la scarsità d'acqua potabile e le difficoltà nell'assistenza sanitaria. Il SABOR conclude questa settimana i propri lavori con l'esame della relazione sull'attuazione del piano nazionale di sminamento e sull'utilizzo dei fondi stanziati nel 2025.
1: L'anno scorso sono state distrutte oltre 2.000 mine e completati interventi di bonifica nelle regioni di Karlovac, Liquesenia, Sisak-Moslavina e Spalato-Dalmazia. Si sono inoltre conclusi i lavori di sminamento del poligono militare Eugen Kvaternik nei pressi di Slunj su un'area di 4 km quadrati.
2: A Parenzo viene presentato oggi il primo ambulatorio mobile della regione istriana. Alla cerimonia partecipano la ministra della Sanità Irena Hrstić e la direttrice facente funzione delle case della salute istriane Petra Benasic. Il nuovo mezzo, completamente attrezzato, garantirà assistenza sanitaria di base ai residenti delle zone più lontane e difficili da raggiungere.
1: Per la stagione estiva, inoltre, la Croazia mette a disposizione dei turisti 62 ambulatori territoriali in 11 regioni, 5 dei quali in Istria, a Parenzo, Pola, Rovigno, Umago e Albona, per rafforzare l'assistenza sanitaria nei mesi di maggiore affluenza. Il ministro del Lavoro, del Sistema Pensionistico, della Famiglia e delle Politiche Sociali, Alen Ružić, parteciperà a Medolino ad un incontro di coordinamento con i rappresentanti degli enti fondatori dei nuovi centri per anziani.
2: L'iniziativa, promossa dal Ministero in collaborazione con la Casa per l'Anziano del Comune di Medolino, è dedicata ai modelli di finanziamento e di assunzione del personale, agli obblighi contrattuali e alle procedure necessarie per l'inserimento delle nuove strutture nella rete nazionale dei servizi sociali. Inaugurata la 73esima edizione del Festival del Cinema di Pola. Dopo la cerimonia di apertura è stato proiettato il primo film in concorso, Svadba, già grande successo al botteghino, che proprio ieri sera in arena ha raggiunto il traguardo degli 800.000 spettatori.
1: In gara per le Arene d'Oro ci sono 18 pellicole, 11 nel programma nazionale e 7 tra le coproduzioni di minoranza. Molti dei film affrontano temi della vita quotidiana vicini al pubblico. Tra le novità di questa edizione figurano anche alcune giornate interamente dedicate al cinema per ragazzi.
2: Per quanto riguarda il tempo, sull'Istria è prevista una giornata in prevalenza soleggiata con qualche nube a tratti. Nel pomeriggio non si esclude qualche breve rovescio, soprattutto nelle zone interne.
1: Soffieranno venti deboli o moderati, al mattino bora, poi scirocco e libeccio. Temperature massime tra 29 e 33 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.
3: State ascoltando

0: Quando chi sono nato e quando chi giro morire, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non ne sono davanti. La pensione è spata tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Nuovi sviluppi nell'inchiesta per corruzione che coinvolge la città di Buie. Su mandato dell'USCOC sono stati eseguiti arresti e perquisizioni nell'ambito delle indagini avviate lo scorso anno sulle presunte irregolarità nella gestione e nella vendita di terreni municipali. Gli investigatori stanno verificando possibili favoritismi nella cessione di aree edificabili, oltre a sospetti pagamenti per lavori mai eseguiti e casi di doppia fatturazione. Tra gli elementi al vaglio figurano anche alcuni contratti per servizi di traduzione in lingua italiana. Secondo gli inquirenti, il danno economico per la città di Buie supererebbe i 400.000 euro. Continua a diminuire la disoccupazione in Croazia. Alla fine di giugno gli iscritti agli uffici di collocamento erano poco più di 59.000, il 15,2% in meno rispetto a un anno fa. Si tratta del dato più basso da quando vengono raccolte le statistiche. Lo scorso mese hanno trovato lavoro oltre 7.300 persone, soprattutto nei settori del turismo, della ristorazione e del commercio. La regione Spalatino-Dalmata è quella con il maggior numero di assunzioni, ma resta anche quella con il più alto numero di disoccupati. Dal mondo della comunità nazionale italiana si riunisce questo pomeriggio a Buie per la prima seduta ordinaria la nuova giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Dopo un incontro con i dirigenti della locale comunità degli italiani, l'organismo definirà le linee di lavoro per il mandato 2026-2030 e procederà alla nomina del segretario e dei collaboratori per il settore scolastico e per le attività giovanili e sportive. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto Regionale di Sanità Pubblica, la qualità delle acque di balneazione in Istria è risultata eccellente nella quasi totalità dei punti controllati. I campionamenti, effettuati in 216 località lungo la costa da Salvore a Brestova, hanno rilevato acque eccellenti nel 98,1% dei casi e buone nello 0,9%. Solo in due punti, a Medolino e Fianona, la qualità è stata giudicata soddisfacente, ma comunque idonea alla balneazione. Torna il Carro di Tespi, il teatro italiano arriva nelle piazze dell'Istria e del Quarnero, prende il via domani a Dignano la quinta edizione della rassegna itinerante promossa dal Comites e dal Dramma Italiano di Fiume. Per tre sabati consecutivi il pubblico potrà assistere a tre spettacoli teatrali in lingua italiana, tutti a ingresso gratuito. Le rappresentazioni inizieranno alle 21 e saranno sottotitolate in croato e in inglese. Ad aprire il cartellone domani sera in Piazza del Popolo a Dignano sarà la Mandragola del Teatro Stivalaccio di Vicenza. Per il resto della giornata sereno o poco nuvoloso, non si esclude però qualche breve rovescio, soprattutto nelle zone interne. Venti deboli o moderati di Scirocco e Libeccio, temperature massime tra 29 e 33 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

0: Pjesma tjedna.
1: Dojdite i budite s nami u subotu na 11.7. u 8 uru večer u Raklju na 59. smotri narodne glazbe i plesa Puljštine. Vi invitiamo alla 59esima rassegna dei canti e balli popolari del Polese, sabato 11 luglio a Castelnuovo d'Arsia con l'inizio alle 20. Benvenuti, dobrodošli!
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama, 1,39 € i trešnja 500 grama, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

Sono le 16.30, di nuovo buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli di questa edizione: il Sabor ricorda Srebrenica, in aula anche il rapporto sullo sminamento. Buie, prosegue l'inchiesta per corruzione. Medio Oriente, Hormuz operativo, ma sale la tensione. Clima, giugno da record in Europa occidentale. Balneazione, mare promosso in Istria. Pola prima in Croazia per il trasporto pubblico sostenibile. Teatro, il carro di Tespi torna in Istria e Quarnero. Il meteo, per il resto della giornata sereno o poco nuvoloso, ma non si esclude qualche breve rovescio, soprattutto sull'Istria centrale. Venti deboli o moderati di Scirocco e Libeccio. Temperature massime tra 29 e 33 gradi. Domani tempo variabile e molto instabile, con rovesci e temporali a carattere locale. I fenomeni saranno più frequenti nel pomeriggio nelle zone interne, mentre in serata e nella notte non si escludono temporali anche sul mare. Venti moderati di Libeccio. Temperature massime tra 25 e 30 gradi.

0: Con un minuto di silenzio il Sabor ha reso omaggio oggi alle vittime del genocidio di Srebrenica, nel trentennale della strage in cui oltre 8.000 uomini e ragazzi bosniachi furono uccisi dalle forze serbo-bosniache dopo la caduta dell'enclave protetta dalle Nazioni Unite. Srebrenica resta uno dei più gravi crimini commessi in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il Sabor ha concluso la settimana parlamentare con l'esame della relazione sul piano nazionale di sminamento e sull'utilizzo dei fondi stanziati nel 2025. L'anno scorso sono state distrutte oltre 2.000 mine e completati interventi di bonifica nelle regioni di Karlovac, della Lika e di Senja, di Sisak e della Moslavina e di Spalato e Dalmazia. Si sono conclusi anche i lavori di sminamento del poligono militare Eugen Kvaternik nei pressi di Slunj su un'area di 4 km quadrati. Nuovi sviluppi nell'inchiesta per corruzione che coinvolge la città di Buje. Su mandato dell'USCOC sono stati eseguiti oggi arresti e perquisizioni nell'ambito dell'indagine avviata lo scorso anno sulle presunte irregolarità nella gestione e nella vendita di terreni municipali. Gli investigatori stanno verificando possibili favoritismi nella cessione di aree edificabili, oltre a sospetti pagamenti per lavori mai eseguiti e casi di doppia fatturazione. Tra gli elementi al vaglio figurano anche alcuni contratti per servizi di traduzione in lingua italiana. Secondo gli inquirenti, il danno economico per la città di Buje supererebbe i 400.000 euro. Continua a diminuire la disoccupazione in Croazia. Alla fine di giugno gli iscritti agli uffici di collocamento erano poco più di 59.000, il 15,2% in meno rispetto a un anno fa. Si tratta del dato più basso da quando vengono raccolte le statistiche. Lo scorso mese hanno trovato lavoro oltre 7.300 persone, soprattutto nei settori del turismo, della ristorazione e del commercio. La regione di Spalato e Dalmazia è quella con il maggior numero di assunzioni, ma resta anche quella con il più alto numero di disoccupati. I prezzi delle abitazioni in Croazia continuano a crescere. Sentiamo Selina Sciucca.
1: Negli ultimi tre anni l'aumento ha raggiunto il 41,1%, il quarto più elevato dell'Unione Europea. Peggio hanno fatto soltanto Bulgaria, Portogallo e Ungheria, mentre la media europea si ferma al 12,9%. Negli ultimi cinque anni i prezzi sono saliti dell'82,7%. Rispetto a 15 anni fa, l'incremento complessivo raggiunge il 126%. A sostenere il mercato hanno contribuito la crescita dei salari, le condizioni favorevoli per l'accesso ai mutui, la forte domanda turistica e gli investimenti immobiliari. Ma il principale motivo dell'aumento dei prezzi resta il divario tra una domanda elevata e un'offerta ancora insufficiente di nuove abitazioni.
0: Il ministro degli esteri Gordon Gurlich Radman ha compiuto una visita ufficiale in Pakistan, dove ha incontrato il collega Ishaq Dar. Al centro dei colloqui le relazioni bilaterali e i principali dossier regionali e internazionali. Confermata la volontà di rafforzare la cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti, del turismo, delle infrastrutture e delle tecnologie. È stata inoltre concordata un'accelerazione delle procedure per l'abolizione del visto per i titolari di passaporto diplomatico e per l'apertura nei prossimi mesi di un centro croato per il rilascio dei visti in Pakistan. Fumata nera a Bruxelles sull'apertura del cluster 3 dei negoziati per l'adesione della Serbia all'Unione Europea. Nella riunione degli ambasciatori dei 27 non è stato raggiunto il consenso necessario e la presidenza di turno del Consiglio UE ha preso atto dello stallo, senza indicare quando il dossier tornerà all'esame. Diversi paesi, tra cui la Croazia, hanno ribadito la loro contrarietà, richiamando le criticità sullo Stato di diritto, il mancato allineamento di Belgrado alle sanzioni contro la Russia e i dubbi sull'impegno europeo della Serbia. Medio Oriente, prosegue il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz nonostante la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, lo riferisce Al Jazeera citando i dati del monitoraggio navale. Intanto, secondo i media israeliani, Israele sarebbe pronto a riprendere gli attacchi contro l'Iran, ma attenderebbe il via libera del presidente americano Donald Trump. Le stesse fonti riferiscono inoltre che Israele avrebbe informato Washington di un presunto piano iraniano per uccidere Trump. Nel frattempo continuano le polemiche sul cambio dell'Air Force One durante il viaggio di rientro del presidente statunitense dal vertice NATO di Ankara, che alcuni media attribuiscono a ragioni di sicurezza, una ricostruzione contestata dalla Casa Bianca. Parliamo di emergenza climatica. Quello del 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo confermano i dati del programma Copernicus dell'Unione Europea. L'ondata di caldo ha fatto segnare temperature record in diversi

0: Nasic garantirà l'assistenza sanitaria di base nelle aree più lontane e difficili da raggiungere. A livello nazionale sono stati acquistati 33 ambulatori mobili. Per la stagione estiva, inoltre, la Croazia mette a disposizione dei turisti 62 ambulatori territoriali in 11 regioni, 5 dei quali in Istria, a Parenzo, Pola, Rovigno, Umago e Albona. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto regionale di sanità pubblica, la qualità delle acque di balneazione in Istria è risultata eccellente nella quasi totalità dei punti controllati. I campionamenti, effettuati in 216 località lungo la costa da Salvore a Brestova, hanno rilevato acque eccellenti nel 98,1% dei casi e buone nello 0,9%. Solo in due punti, a Medolino e Fianona, la qualità è stata giudicata soddisfacente ma comunque idonea alla balneazione. Pola è la prima città della Croazia ad avere completato la transizione verso un trasporto pubblico basato esclusivamente su autobus elettrici e a gas naturale liquefatto. Isabel Vidaic.
1: Un traguardo raggiunto con l'entrata in funzione della nuova infrastruttura di ricarica per i mezzi elettrici della Pula Promet, inaugurata ieri nel deposito aziendale. L'investimento del valore di 1,3 milioni di euro e finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza comprende una nuova cabina elettrica, stazioni di ricarica ad alta potenza e un sistema intelligente per la gestione dell'energia. Contestualmente sono stati presentati i primi 6 dei 12 autobus elettrici Iveco destinati al servizio urbano. Gli altri 6 entreranno in funzione entro l'autunno. Il sindaco Peja Garbin ha definito il progetto un passo concreto verso una città più pulita, vivibile e sostenibile, annunciando come prossimo obiettivo l'installazione di un impianto fotovoltaico sul deposito della Pula Promet per renderlo energeticamente autosufficiente. Per la città di Pola si tratta di un doppio primato nazionale, dopo essere stata anche la prima in Croazia a introdurre autobus alimentati a gas naturale liquefatto.
0: La polizia di Rovigno intensificherà i controlli stradali nella notte tra sabato e domenica con un'operazione mirata a contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Gli agenti effettueranno verifiche dalle 22 alle 4 del mattino. L'iniziativa punta a prevenire gli incidenti e a sensibilizzare gli automobilisti sui rischi della guida alterata. La polizia ricorda che sono previste pesanti sanzioni per chi si mette al volante dopo aver assunto alcol o droga e rinnova l'invito a rispettare le norme del Codice della strada. Torna il carro di Tespi, il teatro italiano arriva nelle piazze dell'Istria e del Quarnero. Prende il via domani a Dignano la quinta edizione della rassegna itinerante promossa dal Comites e dal Dramma Italiano di Fiume. Per 3 sabati consecutivi il pubblico potrà assistere a 3 spettacoli teatrali in lingua italiana, tutti a ingresso gratuito. Le rappresentazioni inizieranno alle 21 e saranno sottotitolate in croato e in inglese. Ad aprire il cartellone domani sera in Piazza del Popolo a Dignano sarà La Mandragola del teatro Stivalaccio di Vicenza. Sentiamo il direttore artistico della compagnia, Federico Corona.
2: È un grande omaggio prima di tutto al teatro popolare, alla commedia dell'arte. Commedia dell'arte che è stato il ceppo del teatro moderno, da dove nasce il lavoro che poi si è stato fatto successivamente nel 7, 8, 900. E quindi un omaggio all'artigianalità del teatro, della commedia dell'arte. Commedia dell'arte è un teatro totale, vedremo attori che sono anche danzatori, ma che sono anche musicisti, ma che sono anche comici, acrobati. E quindi abbiamo cercato di stillare in questo spettacolo, partendo proprio da uno dei testi più amati e conosciuti di Machiavelli, tutte quelle che sono le qualità, i ferri del mestiere, no, dell'attore. Uno spettacolo molto divertente, di grande coinvolgimento per il pubblico, ma che riporta in sé tutto quello che il teatro popolare, che nasce soprattutto dal rapporto con lo spettatore, ha sempre e continua ad avere.
0: Passiamo allo sport calcio. La Francia è la prima semifinalista del mondiale nordamericano. Nonostante l'impresa dei marocchini che hanno resistito nel primo tempo, nella ripresa la spuntano i blues con reti di Mbappé e Dembélé. Questa sera alle 21 a Los Angeles si prosegue con Belgio-Spagna. Domani sarà la volta di Norvegia-Inghilterra e domenica notte di Argentina-Svizzera.

Domani meteo variabile e molto instabile con rovesci e temporali a carattere locale. I fenomeni saranno più frequenti nel pomeriggio nelle zone interne dell'Istria, mentre in serata e nella notte non si escludono temporali anche sul mare. Venti moderati di libeccio, temperature massime tra 25 e 30 gradi. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo domani alle 16.30 la Ciacolada con la Petra, domenica alla stessa ora la Parola del Signore e a seguire i cori e le sac delle comunità degli italiani. L'informazione italiana torna invece lunedì con le edizioni delle 11, 14 e 16.30. Buon proseguimento con Radio Pola.